saqueo, saqueo, saqueo, saqueo. Come c'è c'è cupa, c'è la coccio, c'è pinchi. La saqueo.